0: Tu sei lei, Ligabue, alle 8:24. Buongiorno da Jonathan Menzi su Radio Subasio. Stiamo parlando questa mattina del panettone. C'è già chi lo utilizza tutto l'anno, ma c'è chi lo sta scoprendo in versione estiva con la granita, col gelato all'interno. Vi piacerebbe a voi, per esempio, adesso fare colazione col panettone?
1: Buongiorno Radio Subasio. Allora, a proposito del panettone, una ventina di giorni fa eravamo al lago di Vigo, io e mio marito, tranquillamente a prendere il sole. E a un certo punto la signora dell'ombrellone vicino è venuta da noi con un piatto che aveva del panettone affettato e ci ha offerto del panettone. Quindi primi di agosto noi abbiamo mangiato, abbiamo mangiato il panettone al lago di Vigo.
0: Quindi l'avete provata questa emozione e ce la consigliate allora a questo punto, immagino. Carol G.